Sache, Susanne, lecker bist. Ja. Io carto nel dovec, attacchi porcellan. Spoderi, mazzi, bulgama, tappeti parmesan. Petke overaku, lemon chipsy. Come in clarita. Tak, zdaje to veniš.